se está alegre. Amore, amore, amore, tan solo sei deserti, ma tu comprendi.